0: c'è il boy.
1: Halla c'è il boy.
0: La record. Tra ora maestra.
2: A diario Mix Radio.
3: Colombia Gang.
2: Mix Radio.